0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 3 e 3 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao Radio Number One, sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
2: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico.
3: Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza.
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro donascimento.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ciao a tutti, buongiorno da Radio Number One, sono le 6:04.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.

0: alle 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Grazie scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie, grazie.
3: Max is west and his guest not fees man the rise man the gears man the one way small way away it's nowhere to go away.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Patrizio, una domanda così a bruciapelo. Ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
2: Andiamo!
3: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
4: Gli scombriccolati del

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, trottolino mio, come stai? Buon mercoledì amici, take care, bye bye.
2: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one.
3: Gli scombricolati del mattino.
4: Quando

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi.
2: Ho perso le tonsille.
1: Ciao Max.
2: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla. Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi facevo sentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
2: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
5: Ma poverino, una vita che vanno lì.
4: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
5: Certo, che è vicino.
4: È il tuo.
6: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Anche la giornata di oggi sul centro nord Italia sarà con sole e gran caldo intenso. Protagonisti solo qualche localizzato rovescio a sfondo temporalesco in probabile formazione all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Le temperature diurne più elevate su buona parte della pianura padana ed anche tra Toscana ed Umbria saranno prossime ai 35-36 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino ma con bassa probabilità di pioggia, temperature stazionali e con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombriccolati.
2: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Deni Nardi, oggi è mercoledì 27 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. Medio Oriente, la guerra all'Iran, gli USA attaccano, Teheran, ci difenderemo. Israele avanza in Libano, 31 morti in 24 ore. Offensiva di terra israeliano in Libano, oltre il fiume Litani, lo stretto di Hormuz resta bloccato e Trump tuona contro i media, sono pazzi. La guerra in Ucraina, Rubio, niente colloqui, USA-Ucraina a breve, 9 paesi tagliano le armi a Kiev, l'UE proroga le sanzioni contro Mosca per le violazioni dei diritti umani. ONU e decine di paesi denunciano le minacce russe ai diplomatici. Politica, l'assemblea a Roma, Confindustria e il confronto con Meloni su crescita, fisco, nucleare. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difendersi dalla crisi, dice la Premier. Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%, riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Per la cronaca, strage continua, muore schiacciato da un muletto a Catania. Il trentenne lavorava in un'azienda di logistica della zona industriale del capoluogo etneo. Sentenza di primo grado, stupro di gruppo a Rovigo, la prima condanna, 8 anni a un ventenne. La violenza alla stazione ferroviaria di Rovigo il 14 luglio 2025, episodi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Incidente nelle Fiandre, Belgio, scuolabus investito da un treno, morti 2 adolescenti e 2 adulti, uccisi 2 studenti di 15 e 12 anni, l'autista di 49 anni e una dirigente di 27 anni. Altri 5 sono finiti in ospedale, il passaggio a livello era chiuso. Clima e meteo, caldo record in Francia, a Parigi 7 decessi legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate e 2 morte mentre facevano sport all'aperto. Sport, Roland Garros, esordio vincente per Sinner, il numero 1 al mondo batte il francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4, al prossimo turno c'è Joan Manuel Cerundolo. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
3: Ciao combriccola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
4: Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano, dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto, prestigiose ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
1: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: grandi canzoni di Radio Number One, That's the Way I Like It, 1975, Casey and the Sunshine Band. Io volevo chiedere ai programmatori musicali di Radio Number One di non rimetterla mai più, perché ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: L'abbiamo ballicchiata qua in studio, vabbè, capita.
0: Sì, sì. Patrizio Romano con la camicia aperta, sì. Sergio Sironi che faceva la gag, quella dell'ascensore che sparisce giù verso il basso, quelle robe. Si vede che siete due animali da club voi, sì, si vede che siete cresciuti tra l'amnesia, sì, e lo space, bravo, Ibiza, bravo, bravo, bravo. Si vede. Bravo, bravo. Va bene, ma voltiamo pagina.
1: C'è il Giocones.
0: È molto divertentones questo Giocones, eh?
2: Cretinones, ma divertentones.
0: Chi lo spiegones?
1: Dai, Sergio Sironi.
2: Allora, voi ci dovete dare via WhatsApp l'iniziale del nome e del cognome, solo l'iniziale del vostro lui, oppure se siete direttamente dei lui, mandateci la vostra iniziale del nome e del cognome.
0: E la lei?
2: E la lei non l'abbiamo potuta fare.
1: Ma cioè, cosa?
0: Non si può girare al femminile.
1: Infatti.
2: Non lo so, però non lo so. Vabbè,
0: proviamo.
2: Perché è prettamente maschile. E noi vi diremo, grazie, sì, in base alle vostre iniziali del nome e del cognome, il soprannome del vostro gingillo, del vostro
0: il pipino.
1: Il

0: pipino?
1: Del pipo.
0: Il pipino.
1: Del pipo, sì.
2: Praticamente il pipino di Pat Romano, come si chiamerebbe?
0: Allora,
2: ce l'hai lì a portata di mano.
0: Allora, io sono Patrizio, quindi Muffin. Sì. Ok. E la R corrisponde a vulcanico. Sono Muffin vulcanico. Vabbè,
2: non male. Beh, vedi, non se fosse una pipina sarebbe una muffin vulcanica. Mm. Quindi dai, che
0: si può fare. Tutta da gustare. No, nel senso è un muffin. Sì.
2: Patrizio, la devi piantare immediatamente. Sì, allora, però prova a vedere MB.
0: MB.
2: Anzi, no, MA, perché io è vero che ho cambiato cognome. MA, MA.
0: MA. Allora, la M è razzo.
2: Una razza.
0: Sei una razza. Un pesce. Sì, un pesce.
2: Una razza.
0: E spettinato, quindi spettinato.
2: Una razza spettinata.
0: Una razza spettinata.
3: Però la razza spettinata rende.
2: Sì, vedi che ci sta anche la piscina.
3: Guarda Sergio.
0: Allora, Sergio, abbiamo cetriolo.
2: S di cetriolo. Cetriolo.
0: Danzante, cetriolo danzante, danzante. SS. Vabbè.
2: Ah, cetriolo danzante, ah, che meraviglia. Va bene. Allora sentiamo voi i vostri pipini. 393 4404.

0: Rolling Stones, The Colors, su Radio Number One, nella combricola di Radio Number One, dove stamattina parliamo di pipini.
1: Diamo un soprannome al vostro pipino, la vostra pipina, perché insomma rispettiamo tutti i generi. Dovete fornire il primo, la prima lettera del vostro nome e la prima lettera del vostro cognome, e noi daremo appunto un soprannome.
0: Allora, il mio fidanzato, però ragazzi, non avete calcolato una cosa, il mio fidanzato si chiama Juan Sanchez, Santana.
2: Allora fai la U.
0: No. Come la U? Ah, Juan, certo. Juan.
1: Perez Santana, quindi PS.
0: PS.
1: Ok.
0: UPS, come il corriere.
2: Come un corriere. UPS, dai, prova UPS.
1: Corriere. Allora, U sta per il U e
2: U è il nome.
1: Ok,
2: il nome.
1: Allora.
0: Abbiamo deciso che perché la Jota non c'è nell'alfabeto italiano.
1: Tostapane.
0: Tostapane.
1: Tostapane abbronzato. Danzante. Però,
2: tostapane abbronzato danzante.
1: Ti va bene? Corrisponde il suo pipino?
0: No, non credo.
2: Però
0: no, stavo pensando come tradurlo, però va bene, riporteremo. Allora andiamo avanti con i nostri ascoltatori al 393 444 0444. Che bel tostapane.
2: Dai.
0: Allora abbiamo un DB.
2: Ce l'abbiamo DB?
1: DB, sì. Allora è masculo? Masculo?
0: È masculo.
1: Allora
0: sì.
1: Marmotta ballerina. Sarebbe ballerino, però la marmotta.
2: Sì, la marmotta è
1: marmotta ballerina.
2: Ballerina. Cioè,
0: no, lui è un maschio, quindi è un marmotto ballerino.
1: È un marmotto.
0: Allora B. BL.
1: BL, raviolo luminoso. Attenzione.
0: Che bel raviolo luminoso.
1: Mi piace il pipino che è un raviolo luminoso. È commestibile.
0: Allora, lui di Monica inizia con R, il nome e il cognome C.
1: Allora, RC come Reggio Calabria, insomma.
2: Come Reggio Calabria.
1: Fagotto tropicale.
0: Un fagotto tropicale. E chiudiamo con GN, vediamo un po'.
1: Allora, GN tricheco magnetico.
2: Ma come stai messi? C'hai il tricheco magnetico.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: mancano 2 minuti alle 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
4: Fare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal falco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia, all'attacco le opposizioni. Ancora 3 vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani 4 città avranno il bollino rosso, Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardery, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
5: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
3: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
6: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Si apre con questa bella canzone di Tiziano Ferro e Giurgia. E questa è la nuova ora della combricola di Radio Number One. Com'era la combricola?
1: La
0: combricola.
1: La combricola. La combricola. Arriva il domandone, il giocones oggi. Forniteci la prima lettera del vostro nome, la prima lettera del vostro cognome, e noi daremo un soprannome.

0: teno il trichecco magnetico.
1: Beh, ci sta.
0: Beh, pensa a me che avrò una bella serata con un tostapane luminoso.
2: Non male, non male.
0: E non male, non male. Allora, Monica da Milano, RB, sentiamo, sentiamo.
1: Allora, RB è fagotta ballerina.
2: C'ho la fagotta ballerina.
0: C'ho la fagotta ballerina. Allora, vediamo un po', qui è un Dani, ma non so se maschio o femmina, DM, poi lo trasformano loro.
1: Allora, DM è marmotta rumorosa.
0: Una marmotta rumorosa.
2: Che si lamenta.
0: Ma io mi sto ammazzata e risate. Allora, maschio, lui è una S. Sentiamo.
1: Che cos'è?
2: AS.
1: AS, gingillo danzante. Vabbè, ragazzi, questa è proprio fatta su misura. Fatta posta,
0: ma che ridere, ma che musica gli piace? Mi va sulla techno?
2: È danzante, okay. Danzante, dipende, è danzante, dal momento. Danzante.
0: Sentiamo un po', invece, un EM.
1: Tornado rumoroso.
0: Tornado rumoroso. Scusiamo, con, con l'ultimo pipì.
1: Che dà fastidio anche ai vicini, dunque.
0: Pipini rumorosi.
2: Amore, allora, sei tornato.
0: Chiudiamo questa tornata di pipini con un pipino maschio che è un MG.
1: MG, ah, questo forte. Razzo croccante.
0: Oh, razzo croccante. È croccante, speriamo non si rompa, diciamo.
2: Insomma, è croccante. Si rischia.
0: Alla reazione di Maynard, pure lui.

0: Train con Hey Soul Sister. Benvenuti alla mattinata dei pipini di Radio Number One.
1: Dateci il vostro, la voglia iniziale, il vostro nome, l'iniziale, il vostro cognome e vi diremo che pipino e che pipina avete. Vai!
0: Dimmi che pipino sei!
1: Sotto con le siglature.
2: Ciao ragazzi, le mie iniziali sono D e G. Ciao.
3: È Dolce Gabbana.
1: È Dolce Gabbana. Allora, esatto. D sta per marmotta e G per croccante.
0: Ammazzalo, quante marmotte che ci sono.
3: Tutto marmotte croccanti.
0: Ma è un mondo pieno di marmotte. A-V. Sì, A-V.
1: A-V, gingillo velocissimo. Attenzione a non essere troppo veloci però.
0: Direi bene ma non benissimo, ecco. No. Allora Marzia, ecco, Marzia invece è un LC, credo sia una pipina, non so se poi si riferisce al suo fidanzato o a se stessa.
1: Allora LC, ma hai detto Pandoro tropicale.
0: Una Pandora tropicala.
3: Una Pandora tropicala. Eccola.
0: BL.
1: Allora, BL è raviolo luminoso.
0: Ah, vedi, è luminoso come il tostapane del mio fidanzato, vedi, avete abbiamo qualcosa in comune. AS.
1: AS è gingillo danzante.
0: Niente, sti gingilli dappertutto.
1: Vanno via come il pane, sti gingilli.
0: Gingillo mi va di modissima. Allora, se le iniziali MM, chiudiamo questa tornata con le iniziali MM.
1: Questo è il numero uno. È razzo rumoroso.
0: Che è sempre meglio che...

0: guardare indietro mai. E vai.
1: E vai, il pezzo di Alfa su Radio Number One nella combriccola che ridere. Sergio Sinoni mi ha appena detto ricordati e appena hai finito di dirlo me ne sono dimenticata. Che bella la terza
2: allora
1: età.
2: No, perché è un meraviglio. Nome con due cognomi. LGS, sembra anche il modello di un'auto.
1: Sì?
2: LGS sta per Pandoro Croccante Danzante.
3: Croccante Danza.
1: È bel Pandoro.
2: Pandoro.
4: Le mie iniziali T di Torino e C di Cremona.
1: Eccolo.
2: Allora, T di Torino, calamaro tropicale. Tropicale. Calamaro tropicale, ci sta.
1: Il famoso calamaro tropicale.
3: Come sta il calamaro tropicale stasera? Che sono friccicarello.
1: Sentiamo.
5: Buongiorno con Bricola. Sono Massimo da Viadana. Le mie iniziali sono M.O.
1: M.O.
2: Ragazzi, questo è un razzo selvatico.
3: Vado dove gli pare.
1: Il calamaro tropicale non lo batte nessuno.
2: Non lo batte in pole position fino adesso, sì.
1: No, è in pole position assolutamente. Sentiamo lui.
6: Buongiorno ragazzi. Vediamo un po' cosa mi dite della M di Milano e T di Torino.
1: Eccolo lì.
2: Allora, sempre razzo, la M.
1: Sempre razzo.
2: Frizzante. Questo è un razzo frizzante.
3: Ragazzi, frizzante.
1: Scusate, c'è un mio amico che è all'ascolto che è un altro gingillo tropicale. Abbiamo più gingilli tropicali, diciamo, all'ascolto stamattina.
7: Ciao, sono Ivan da Isola Dovarese, le mie iniziali sono I e B.
1: I e B, sentiamo.
2: Beh, è un cactus ballerino a questo punto.
3: Un cattus ballerino, deve ballerino.
2: Attenzione a non pungere troppo.
1: Esatto. E allora, siccome è un cactus ballerino, facciamolo ballare qualcosa di tribale.

0: E lo dici con Black Nirvana su Radio Number One. Abbiamo tempo ancora per un paio di una nostra ascoltatrice. Allora chiede anche per i figli, giustamente. Le sue iniziali di lei sono I e P.
1: Cactus abbronzato.
0: E caspita, il cactus al femminile è un casino, è una cactus abbronzata.
2: La cacta.
0: Beh, comunque, perché abbiamo deciso che il cactus deve essere per forza
1: esatto,
0: un maschio?
1: Non ha genere, è un cactus, via.
0: È un cactus, però. Vabbè. Allora, A e P per i figli. Sentiamo
1: allora,
0: un po'.
1: A è sempre gingillo, ma hai detto P di Palermo?
0: Esatto.
1: Abbronzato. Un gingillo abbronzato, ci sta. Sì. Ha preso il sole.
0: Giustamente, insomma, vabbè, io archivierei la pratica pipine. E beh, prima che ci licenzino, e passerei a qualcosa di più serio, tipo viabilità e focus. Così
3: la combriccola di Radio Number One.
4: Solo un secondo.
5: Non ti serve altro.
6: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi. Hi, tu.

0: mattinata dalla nostra redazione, uno sguardo alle autostrade del nord-ovest. Sulla 4 la Milano-Brescia corre a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e viale Monteceneri, la direzione è quella che porta a Torino. C'è un veicolo fermo tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Brescia che causa ulteriori rallentamenti. Sulla 7 la Milano-Genova corre per traffico intenso tra allacciamento a 12 e Genova-Bolzaneto direzione Milano. Personale al lavoro anche tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone direzione Genova e tra Isola del Cantone Vignole Borbera direzione Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code per un incidente tra Genova Voltri e l'allacciamento con la 7 direzione Genova. E ancora sulla A22 la Brennero Modena code per un incidente a sud di Bressanone direzione Modena e sulla 4 nel tratto Brescia Padova traffico rallentato appunto traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni registriamo traffico intenso su diverse arterie cittadine, in particolare rallentamenti sulla via Cassia tra via della Giustiniana e via Trionfale direzione fuori Roma e corre anche su via delle Capannelle tra Tuscolana e Lucrezia Romana. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Scusate, stavo ridendo perché stavo pensando a quante nostre ascoltatrici questa sera, vedendo il marito, il fidanzato che si spoglia, cominceranno a ridere come delle pazze, pensando, non lo so, al tostapane luminoso piuttosto che al razzo croccante o cose del genere.

0: Olivia Dean con la sua voce meravigliosa che ha questa atmosfera così raffinata, capito? Di classe, un po' come la combriccola di Radio Number One, no? E dove adesso torna Pat Romano invece seriamente con il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Andiamo in Spagna. Insomma, andiamo dalle parti della nostra Manuela, della nostra Manu. Allora, rubini, smeraldi e diamanti, orecchini, bracciali, orologi da collezione e altri oggetti di lusso. È il tesoretto, oltre 100 pezzi, 103 per l'esattezza, per un valore stimato tra i 2 e i 3 milioni di euro, ritrovato in una cassaforte nell'ufficio di José Luis Enrique Zapatero durante la perquisizione delle forze dell'ordine. L'ex premier socialista spagnolo in carica per 2 mandati, lo ricordiamo, dal 2004 al 2011, è indagato per riciclaggio, corruzione, organizzazione criminale e falso nel contestato salvataggio di una compagnia aerea con finanziamenti pubblici. Secondo gli inquirenti, i gioielli sequestrati sarebbero una parte del bottino intascato da Zapatero, mentre per la segretaria dell'ex premier si tratta di parte dell'eredità della moglie e di regali di viaggio. L'attesa è ora per i prossimi sviluppi giudiziari. Zapatero dovrà comparire davanti ai giudici il 17 e 18 giugno prossimi. Parliamo anche di sport, in particolare dell'esordio positivo a Parigi per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo vola al secondo turno, non è una novità, del Roland Garros grazie alla vittoria sul francese Tabour numero 171 ATP. Il punteggio finale di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per Sinner, pensate un po', questa è la 30ª vittoria consecutiva. Incredibile. Tornerà in campo giovedì, quindi domani, contro l'argentino Cerundolo, numero 56 al mondo. Avanti comunque anche altri 6 italiani inseriti nel tabellone maschile, Cina e Sonego, che tornano in campo tra l'altro già oggi rispettivamente contro De Jong e Paul, oltre a Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Tra le donne oggi tocca a Jasmine Paolini contro l'argentina Sierra. Flash anche sul Milan. Andoni Iraola è in pole per la panchina rossonera per il dopo Allegri. All'indomani della rivoluzione di Jerry Cardinale è in programma un nuovo incontro con l'allenatore basco che lascerà il Bournemouth. Intanto spuntano i primi nomi anche per il ruolo di amministratore delegato e di direttore sportivo. Ean Ayr, ex Liverpool, ora al Nashville, e Lee Congerton, già accostato ai rossoneri ed ex Atalanta. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Roar, Roar, tutti, il pezzo di Katy Perry che si chiama appunto Roar, lei dice così, alle 8.36 su Radio Number One nella combriccola. Ti sei arrabbiato, Pat? Che cosa,
1: no,
0: cosa ti
1: stavi
0: arrabbiando?
1: Stavo leggendo questa notizia che riguarda le sigarette. Io non sono un fumatore, quindi sono un po' fuori dal mucchio. Sigarette a oltre 10 euro al pacchetto? Punto di domanda, perché c'è una proposta di legge che potrebbe presto diventare realtà e quindi davvero aumentare, raddoppiare il costo di un pacchetto di sigarette. Sono state raccolte 50.000 firme, ora questa proposta di legge dovrà essere discussa in Parlamento e nell'eventualità che fosse approvata, il gettito annuo di circa 800 milioni di euro potrebbe finanziare, dice lo Stato, il sistema sanitario nazionale. Allora la domanda è questa: che siate fumatori ma anche non fumatori, secondo voi è giusto che un pacchetto di sigarette dall'oggi al domani possa arrivare a costare oltre 10 euro, praticamente il doppio, ripeto, dalla mattina alla sera il doppio di adesso? Questa è la mia domanda.
0: Vabbè, lo fanno per cercare di far smettere le persone di fumare, che comunque è una cosa buona. Io da fumatrice lo dico, è una cosa comunque buona.
1: Sì, però tu autorizzi, sì, ho capito, però il fumo è libero, tu puoi fumare e io ti raddoppio, ripeto, dall'oggi al domani il pacchetto di sigarette. Non lo so. Io lo
0: però
1: dico da non
0: costiamo
1: fumatore,
0: costiamo molto alla sanità perché ci ammaliamo magari molto di più rispetto a uno che non fuma, no? Cioè, adesso io non so se sia una cosa del governo spagnolo, se sia una cosa solo del governo canario, però qui c'è tutto un programma per smettere di fumare dove ti somministrano un farmaco, adesso non chiedetemi quale sia perché non lo so, però ti somministrano un farmaco e ti danno dei soldi se tu riesci a smettere di fumare, ed era una cosa che io stavo pensando di fare perché è una cosa che da fumatrice mi piacerebbe moltissimo, il fatto di alzare il prezzo a 10 euro non te lo puoi più permettere, o comunque capisci che in realtà è veramente una spesa stupida che tu fai contro te stesso poi alla fine, no? Quindi no, non lo so, da fumatrice
1: sono perfettamente d'accordo
0: e dico che sì.
1: È proprio il senso di raddoppiare dall'oggi al domani. Ad esempio anche la Svezia ha portato avanti questo programma contro il fumo, contro il tabagismo, e adesso in Svezia fumano soltanto il 5% della popolazione. Cioè ci sta. Non lo so, non mi sembra la pratica, come dire, più corretta. Piuttosto io ti incentivo se non fumi. Cioè non raddoppio il pacchetto, perché comunque faccio sempre casse, e poi vorrei sempre capire fino all'ultimo centesimo dove vanno quei soldi in più. Ecco, così.
2: Se proprio volete raddoppiare il pacchetto, fateli da 40.
0: Sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Assolutamente, sono arrivate già un paio di risposte, assolutamente d'accordo, ma via le accise, abbassiamo i carburanti. Questa era una considerazione che faceva un nostro ascoltatore, così al 393-444-0444. Arriva Saif, tu mi piaci tanto.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: Smooch. Oh, tu mi piaci tanto il pezzo di Saif su Radio Number One, e tra poco una grande canzone.
1: Number One! La combriccola di Radio Number One.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul
2: È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture

0: Black, canzone del 1997, ce l'ha cantata Will Smith. Sono le 14:47, siamo rigorosamente in diretta come ogni pomeriggio a quest'ora in FM, Dab e Up, anche con l'enigma della Sfinge. E allora torniamo a Berenice.
1: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Chi sono? Serve quel tipo di ragionamento lì, sentiamolo.
2: Dai, ci provo, Fabrizio Viorò.
0: Ciao Fabri.
2: I bidelli. È venuto in mente così.
0: Salutiamo. Non è la risposta corretta, ma apprezziamo un cambio di rotta. In tantissimi avete detto i rider, in tantissimi le estetiste, in tantissimi i professori.
3: Ciao Stefano, oggi è facile. Sono quelli che rubano il rame al Fiumera da Pavia.
0: I ladri vengono pagati poco da chi? Da noi?
4: Ciao number one, secondo me oggi l'enigma di oggi possono essere i rider?
0: No.
4: Quei ragazzi sottopagati che portano a casa il mangiare? Ciao Licia da Bormio, qui un caldo bestiale.
0: Anche qui si schiatta, no.
5: Ciao Stefano. Sono gli operatori fiduciari, ossia le guardie non armate, perché io ne faccio parte e il mio contratto gioca il più basso in assoluto come pago oraria.
0: Non sono nemmeno loro, mi dispiace, la Sfinge dice di no con la zampa.
6: Te lo dico io, chi viene pagato poco.
0: Vai.
6: E quelli che raccolgono gli ortaggi.
0: I poveracci,
6: sono lacchinati dalla mattina alla sera sotto il sole. Mamma mia, Urbi da Valseriana.
0: Ciao Urbi, ottimo ragionamento, è stato detto. Purtroppo la Sfinge continua a dire di no, quella Sfinge malefica.
7: Ciao Stefano, Adri dei Ibiza, secondo me sono i nonni.
0: I nonni, salutiamo tutti i nonni collegati con il pomeriggio number one. Me li immagino lì con i nipotini. Che cosa sarà, nonno, la risposta? Aiutami. Ciao Adri, un abbraccione, grazie per esserci.
8: Ciao Stefano, le forze dell'ordine, Roby di Bergamo.
0: Salutiamole, naturalmente, anche loro per quello che fanno sono sottopagate.
9: Ciao Vittorio da Montisola, sicuramente sono i nostri politici, parlamentari, deputati, tutti loro, tanti e poco pagati, poverini. Ciao. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, salutiamo anche i politici. In Italia, diceva la Sfinge, ce ne sono, lavorano tanto, vengono pagati poco e lei chiedeva chi sono. E diciamo che c'è una classifica dei lavori sottopagati e in questa classifica loro ci sono nelle prime 10 posizioni.

0: Weekend, siete su Radio Number One con Stefano dall'Italia, la Sfinge in compagnia dell'Allegra Brigata, la Family da Berenice Egitto, con un enigma abbastanza complicato. Si parla di lavoro e lei ti chiede questo:
1: in Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco, chi sono?
0: Andiamo a Roccafranca, c'è Elena con la sua teoria, sentiamola.
2: Secondo me l'indovinello della Sfinge è i lavoratori dipendenti. Elena da Roccafranca.
0: I lavoratori dipendenti, ottimo ragionamento, tutti vorrebbero guadagnare di più, ma non ci basta questa tua teoria, tesoro.
3: Allora, quelli pagati poco, se ben ricordo, sono quelli che fanno ricerca, i ricercatori a livello ospedaliero, i ricercatori a livello ospedaliero, medicina, questa.
0: No, non è nemmeno quella la risposta corretta, è un ottimo ragionamento anche il tuo e salutiamo tutti i ricercatori.
4: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao caro.
4: Possono essere gli operatori call center oppure i precari in generale, ecco, poi dopo di preciso non so.
0: Signore e signori, signori, la beccata, sono loro gli operatori call center, pazzesco, anche perché ci eravamo distratti un attimo per una polemica e la polemica era quella.
5: Ciao Stefano, sono gli attori di film porno, i film hard, prendono un terzo rispetto alle attrici, su quelli sicuro.
0: Beh, signore e signori, diciamo che un nostro ascoltatore l'ha beccata, eh?
4: Ciao Stefano, Damiano. Possono essere gli operatori call center?
0: Sono loro e per il momento è l'unico ad averla azzeccata. Controlleremo gli altri messaggi, ma intanto abbiamo lui come numero uno sul gradino più alto del podio. Complimenti.

0: quiete, che tranquillità, so easy to fall in love, ce l'ha cantata Olivia Dean. Signore e signori, si sta per chiudere il sipario alla nostra prima ora insieme, ora volata. Abbiamo detto che la risposta corretta era questa, sono gli operatori call center, ma dal Ticino, dalla Svizzera c'è un ragionamento pazzesco che va ascoltato.
1: Ciao a tutti, secondo me è la mamma, perché lavora tanto, tanto e guadagna poco. Costia da Ticino.
0: E allora grazie mille a te per questo tuo vocale che ci hai inviato naturalmente sul nostro WhatsApp. Un abbraccio va a tutte le mamme che lavorano tanto e che guadagnano poco, ma lavorano e lo fanno con amore anche per portare a casa il massimo che possono portare per i loro figli. 393 444 0044, da due giorni aggiungono zero in più, non so perché. Torniamo tra pochissimo, ricordate che nella seconda ora ci sarà un altro appuntamento legato al Tutti Contro Tutte, questa volta con il mondo della televisione protagonista.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: prestissimo torniamo nel live con il PN1, ma intanto le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini ed a Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.

0: scattare una foto.
1: Ce l'ha cantata Elisa, 15:07, buon pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Beh, dopo l'enigma della Sfinge, io ho dato un'occhiata esattamente alla classifica con i lavori più sottopagati nel nostro bel paese. Classifica confermata anche dai vostri tantissimi SMS. Chiedo scusa alle persone che non hanno sentito Neir il loro vocale, ma ne arrivano quantità industriali tutti insieme e dobbiamo effettivamente ascoltarli nel poco tempo che abbiamo a disposizione. Essendo in diretta, ne arrivano tantissimi, riusciamo forse a ascoltarne il 7-8%. Comunque vi ringraziamo, continuate a scrivere, continuate a inviarci i vostri contenuti audio, prima o poi andrete in onda. Beh, classifica che dice questo: i lavori più sottopagati nel nostro bel paese sono guardie non armate, l'avete detto in più vocali, le badanti, che naturalmente salutiamo con il lavoro che svolgono e soprattutto con la cura delle altre persone, dovrebbero essere pagate molto di più, gli operai agricoli, in classifica anche i baristi che abbiamo più volte citato e salutato, i camerieri, quindi operatori di sala, gli addetti alle pulizie, fino ad arrivare agli operatori call center. Sai quante chiamate ricevo da operatori call center ogni giorno? Ho imparato a non rispondere più a nessuno, a meno che non siano tra i contatti in rubrica. Però questa è la classifica, quindi si parte dalle guardie non armate, si arriva poi naturalmente a metà con gli operatori call center, e operatori call center era la risposta corretta all'enigma di oggi. C'è Miley Cyrus.

il martello in mano, poi ha messo la testa a posto lei con Flowers, Miley Cyrus su Radio Number One. Continua il PN1, terzo appuntamento alla settimana. Vi porto virtualmente a Napoli, perché questa è una storia vera che arriva proprio dalla città del sole e ha come protagonisti moglie e marito. La moglie cosa fa? Chiede il divorzio, lui ci pensa, non dice inizialmente no, ma organizza addirittura una festa. Non è che ci è rimasto male, no, ha detto, ah, vabbè, vuoi divorziare? Quindi quest'uomo ha organizzato un vero e proprio divorce party con 150 invitati, open bar e abito da cerimonia, ma cioè, al contrario, non è una cerimonia per dire sì, ma per annullare il sì detto in precedenza alcuni anni fa. E questa tendenza, dicevano, importata dagli Stati Uniti, è arrivata anche in Italia e a quanto pare non sarebbe l'unica coppia, questa coppia napoletana, ad aver messo in atto il divorce party con DJ set, musica, animazione, c'era il DJ, c'era il vocalist, un po' come succede in matrimoni. E diciamo che questa pratica è arrivata anche in Italia come rito per esorcizzare appunto la rottura e celebrare una nuova fase della propria vita, diciamo un nuovo inizio. Quando ne hai piene le palle, scusate il termine, c'è il divorce party, praticamente una festa dove non si taglia la torta nuziale, ma si taglia quella finale per dire iniziamo una nuova vita separati. E tra le canzoni più gettonate di quella super festa di Divorce Party c'era questa, Runaway. Wow.

0: la tua festa di divorzio, il famoso divorce party, la musica giusta deve essere quella movimentata, come questa canzone intitolata Runaway. Ce l'hanno cantata Dachi e Lady Gaga. Siete su Radio Number One, rigorosamente in diretta. Abbiamo parlato di quello che è successo a Napoli, dove la moglie ha chiesto il divorzio e il marito immediatamente ha organizzato la festa, il famoso divorce party, con addirittura 150 invitati, DJ set, musica, arrivazione, c'era pure il vocalist sulle mani per il loro giorno più bello, la libertà finalmente ritrovata. Ma a quanto pare sta pratica qua c'era già in Italia e alcuni di voi ne sono molto consapevoli.
1: Ciao, Sabina da Varese.
0: Ciao.
1: Io l'ho fatto nel 2014.
0: Grande.
1: E ho anche festeggiato anch'io. Queste sono io le foto.
0: Beh, ci ha mandato le foto Sabina da Varese, quindi se siete interessati a quello che ha inviato, io non potendo farvelo vedere, l'ho pubblicato sul mio account Instagram, Stefano Federici Official. Ripeto, Stefano Federici Official su Instagram, troverete il video con le foto del giorno, diciamo, di libertà della nostra ascoltatrice di Varese, tale Sabina, che ci ha inviato delle foto veramente particolari di quello che ha preparato per il suo divorce party.
2: Stefano, guarda, qua a Brescia ti parlo di 25 anni fa minimo, una persona che conoscevo, il giorno che ha firmato il divorzio, sì, ha organizzato una mega festa a casa sua. Lui aveva una bella villa con non so 70 persone, 80, un numero del genere. E come bomboniere alla festa, sai cosa dava?
0: Dimmi.
2: I regali che sono stati dati al suo matrimonio.
0: Pazzesco.
2: Ogni persona, come ricordo di questa festa, aveva, non so, una tazzina, una forchetta, un cucchiaino. È stata una figata, era avanti anni luce.
0: Ti credo.
2: Ciao, Simona da Brescia.
0: Grazie Simo, è bello sentire anche dalle vostre voci queste organizzazioni legate proprio al divorce party, con musica, arrivazione, DJ set, i regali del matrimonio dati per il divorzio.

0: Maroon 5 su Radio Number One nel PN1 del mercoledì. Siamo partiti da quello che è successo a Napoli, dove la moglie ha chiesto il divorzio e il marito ha organizzato la festa, il divorce party, con 150 invitati. Abbiamo detto DJ set, quindi musica, animazione, c'era pure il vocalist che faceva l'animatore, quindi sulle mani per tutti quelli che amano la libertà. È stato un bellissimo party, ma da Brescia, da Varese, da Milano, da Torino, da Genova sono arrivati tantissimi messaggi in cui questo party comunque in Italia è più che conosciuto. Però c'è un'altra cosa che ci avete raccontato, molto interessante.
1: Ciao Stefano, voglio divagare un attimino dall'argomento del party per il divorzio per passare a un argomento un attimino un po' più triste, come un funerale.
0: Ai.
1: Ma io mi ricordo di essere andato a un funerale e, finita la messa, aver infilzato il ristorante e lì si è tenuta una grande festa come se fossimo a un matrimonio.
0: Addirittura.
1: Tutto questo è successo una quarantina d'anni fa in Svizzera. Ciao Aldo.
0: Grazie Aldo. Ci sono delle persone che nel testamento hanno proprio scritto nero su bianco che nel giorno del loro saluto finale, quindi il giorno del funerale, hanno richiesto delle feste particolari con musica e animazione, perché se hanno avuto una vita felice volevano avere anche nel loro ultimo viaggio le stesse persone che magari le avevano accompagnate, che ne so, in discoteca. Quindi c'è anche la festa dopo la vita con dolci ai carboni ardenti, ad esempio.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Che cerchi? È qui!

0: che arriva dalla Norvegia, ce l'hanno cantata in pausa con Magnetica. 15:31, stavo parlando di quello che è successo a Napoli, la moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa, abbiamo parlato dei divorce party, poi abbiamo parlato anche dei funeral party, ovvero la festa dopo la vita. Ci sono tante persone che magari durante la loro esistenza terrena sono state accompagnate da amici fidati e non in discoteca, e anche nel loro ultimo viaggio ci tengono ad avere questa positività intorno ad esse.
1: Sì, a proposito di queste feste, noi abbiamo fatto, diciamo, non abbiamo fatto una festa, ci siamo riuniti a mangiare, diciamo, il giorno del funerale di mio fratello, perché lui avrebbe voluto che noi stessimo tutti insieme senza troppa tristezza, insomma, stare insieme. E abbiamo fatto quello che facevamo quando c'era lui, organizzavamo sicuramente dei pranzi, delle cene dove si scherzava, si rideva e si diceva le barzellette.
0: Vabbè, avete visto, cioè avete sentito, più che altro anche durante questo funerale giustamente lui ha voluto avere intorno le persone che durante la sua vita terrena hanno dato una mano ad animarla meglio. Quindi c'è stato questo funerale, c'era anche un signore che raccontava le barzellette. Il messaggio è un po' lunghetto, però ringraziamo naturalmente Maria per avercelo inviato al 393 444 0444. C'è Kylie Minogue.

0: che vocina! Dall'Australia con All the Lovers, la meravigliosa Kylie Minogue. Stavo dando un'occhiata naturalmente a quanto manca al traguardo di Andalo della tappa di oggi, con i corridori che sono partiti da Cassano d'Adda con 33, 34, forse anche 35 gradi, passando per il lago di Iseo. Dopo il lago di Idro, un temporalone di quelli estivi li ha colpiti. Alcuni avevano il keyway, altri non hanno usato il keyway, sono tutti bagnati, poverini. Adesso mancano 62 km e 300 metri al traguardo di Andalo. Seguiremo giustamente fino alle 5, fino a quando potremo, anche questa tappa del Giro d'Italia. Beh, signori, chiudiamo l'argomento legato a va bene festeggiare ovunque, con chiunque, soprattutto con i divorzi e con i funerali, così.
1: Noi abbiamo avuto un funerale da giovani del titolare della discoteca e giustamente eravamo ragazzi e abbiamo iniziato per l'aperitivo dopo il funerale. Da quella volta è diventata un'abitudine. Quando poi il funerale pomeriggio inizia alle 5 e finisce alle 9, e immagina. Un saluto dalla Brianza, Paolino.
0: Grazie, salutiamo te Paolino e tutti i tuoi amici che bevono per dimenticare il funerale. Ogni scusa è buona. Sono le 15.37, siamo pronti per rigiocare con il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta una serie TV anni 70-80. Per essere i super campioni dovete essere i primi e ce la farete al 393-444-0444. Dite chi siete, da dove giocate e il titolo corretto di questa serie TV.
2: Attenzione!

farlo, una bella crociera con tutti gli ascoltatori. Dobbiamo dire qual è la settimana giusta per... Beh, una serie TV partita nel lontanissimo, ma cocero, 1977, andò avanti per 10 anni, terminò la sua produzione nel 1987, ambientata su una nave da crociera. Ma che ve lo dico a fare, lo sapete perché siete

0: Night, il remix di Rivaz al pezzo di Soleroy, un'altra storia d'amore terminata troppo presto tra il giovane cantante e produttore svizzero di musica che piace e una giovanissima.
1: Attenzione!
0: Torniamo a noi, stiamo giocando con il secondo giochino legato al Tutti contro Tutte, questa volta una serie TV americana dal 77 all'87, 10 anni su quella nave lì, si chiamava...

0: a destra e a sinistra, come in disco quando lo richiede il vocalist. Diciamo che ci sono tantissimi di voi che hanno inviato nello stesso preciso istante lo stesso identico messaggio. Torniamo alle 15.37, becchiamoli tutti, super campioni.
1: Lovebot, Gianluca da Genova.
0: Signore e signori, ancora una volta Genova c'è, risentiamo Gianluca.
1: Lovebot, Gianluca da Genova.
0: Genova sale sul gradino più alto del podio grazie a Gianluca che accompagna personalmente in Liguria alla medaglia d'oro.
2: E Lovebot, Claudio da Abbiategrasso.
0: Abbiategrasso risponde, medaglia d'argento.
3: Lovebot, Stefano da Ponte Tresa.
0: Ponte Tresa, medaglia di bronzo, gradino più basso del podio, ecco i primi tre e poi...
4: Ciao Paola Morbegno, Lovebot.
0: Morbegno risponde, ciao, ciao. La provincia di Sondrio.
5: Sono Davide da Mantova, Lovebot.
0: Mantova non manca ed entra in top ten.
6: Lovebot, Simona da Voghera.
0: Voghera risponde a Mantova.
7: Lovebot, ero piccolina e lo guardavo tutte le sere. Ciao Claudia.
0: Non si sa da dove.
8: Ciao.
0: Ciao caro.
8: Sonia da Ro, Lovebot.
0: Sonia da Ro, Lovebot è giusta, anche Ro entra in top ten.
9: Ciao Lovebot, sono Lara da Milano.
0: Brava Lara, anche Milano c'è fuori dalla classifica.
10: Lovebot, Massimiliano il camionista.
0: Il camionista Massimiliano, chi non conosce Massimiliano il camionista?
11: Lovebot, Gianluca Asti.
0: Da Asti Gianluca, ancora qualche secondo di base, vai.
12: Ciao Stefano, ciao. E per caso Lovebot,
0: lo sai.
12: Massimo da Torrazzo.
0: Da Torrazzo.
13: Lovebot, ciao da Umberto da Cesate.
0: Ciao Umbe.
14: Luca da Mantova, Lovebot.
0: Grande Luca.
15: Ma questa qui è Lovebot.
0: Lo sai, eh.
15: Manuele da Brescia.
0: Grande Manu.
16: Ciao, questa è Lovebot. Ciao da Alberto.
0: Anche Alberto c'è. Un abbraccio a tutti quelli che hanno giocato. Tra pochissimo torniamo in diretta qui su Radio Number One con il PN1.
17: Su Radio Number One c'è il PN1.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: chiudere questo appuntamento, io torno alle 22 con Number One Classics. Vi lasciamo con i ragazzacci.
1: Esatto, quelli dell'Happy Hour. E noi torniamo domani, come sempre, alle 17.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: La musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Solagenic, photogenic,
1: shoot. Ma buonasera a tutti, sono le 20 in punto, state ascoltando Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buonasera da Daniele Obaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi medio orientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
5: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi: potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali, sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
4: Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, zero titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso-blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
4: Ed è tutto, buona serata.
7: Radio Number One, Happy Hour.
8: Un attimo che metto in ordine, perché lasciano in giro sempre un macello qua nel locale.
9: Non lo voglio sapere.
8: No, no, dovrebbe saperlo lei, che dovrebbe mettere a posto invece, vero signor Gabro? Dica qualcosa alla barista, per favore.
1: Glielo dica lei, io saluto, buonasera a tutti, buon mercoledì, ci siamo sempre noi due, quelli famosi che ci chiedete le foto ogni giorno.
8: Sì, sì, sono quelli infamosi più che altro. Va bene, salutiamo le donne volanti che sono in fase di rientro dopo la fase di decollo all'inizio del pomeriggio, sono in fase di rientro in questa serata, che torneranno puntualmente domani nella giornata di giovedì. Siamo prossimi al fine settimana, signor Gabro.
1: Alleluia.
8: Mamma mia. E attenzione, perché questo, ormai lo diciamo da tempo, è il programma, è il vostro open bar preferito, programma che tra le altre cose alza l'asticella proprio del mondo della radiofonia, del quoziente intellettuale. Proprio alziamo il livello che certe volte non si sa neanche a che altezza andremo.
1: Probabilmente di un millimetro, non ci vogliamo pensare.
8: Però attenzione, molta attenzione, perché per farvi capire subito dove vi trovate, così non, giusto per non distrarvi, alla prima cosa che facciamo all'inizio dell'appuntamento
1: è... L'ho comprato io oggi, leggiamo il giornale sul bancone del bar con il santo.
8: Oh, attenzione, perché oggi è Santa Atanasio.
1: Ah,
8: quindi se avete un amico che si chiama Atanasio, un amico che si chiama Atanasia, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomasio, perché è sempre bello ricevere degli auguri, come diciamo noi.
1: È un nome che sta benissimo con l'accento del sud, io me li immagino Atanasia.
8: Io pensavo stesse bene con i colori chiari, non so.
1: Va bene, andiamo avanti.
8: Niente, no, no, se iniziamo così iniziamo già male. Va bene, attenzione, oggi è la giornata mondiale degli aspirapolveri pieni, quindi metti il caso che oggi ci avete l'aspirapolvere vuoto, non è la vostra giornata. No, no,

0: domenica, però, come facciamo?
1: Buon
0: adesso?
1: Mercoledì, fa lo stesso.
0: Dice, tanto è uguale, no? Qual è il problema? Buona serata, benvenuti. Attenzione, mercoledì sera siamo a cavallo, come dice lei, no? Di un asino, probabilmente, però non vuoi. Però attenzione, perché questo è il programma che in assoluto eleva proprio il livello, proprio alziamo proprio. Parliamo solo a coloro che capiscono questo programma, mica a tutti, mica un programma per tutti, diciamolo. E allora attenzione, perché cosa altra importantissima che facciamo?
1: È arrivato quel momento, diciamo, della giornata in cui anche chi non crede a niente spera che comunque arrivi una bella notizia, quella dell'oroscopo.
0: Oh, ma noi attenzione, perché noi per farvi contenti noi vi leggiamo l'oroscopo di domani, che sarebbe insomma banale. Cosa fai?
1: Quello di oggi,
0: così almeno metti in caso che la giornata è andata come dicevano gli oroscopari, dici, hai visto? Se invece non è andata così, tu dici, hai visto? Dici la stessa cosa, una fatica a esprimere determinati pensieri.
1: Che segno abbiamo pescato oggi, allora, signor Lucchino? Solo uno.
0: L'estrauta del segno la facciamo noi per non farvi litigare, perché prima arrivate tantissimi per chiedere il vostro segno, poi qualcuno dice, no, non mi leggi mai il mio nome. Allora noi andiamo a
1: il sacco da box di me, infatti,
0: attenzione, estraiamo. Abbiamo estrauto il Capricorno stasera. Ha visto, il Capricorno, guardi che è uno di quei segni lì che guardi, poi glielo spiego. C'è più serenità, solo l'amore può creare qualche disagio, oppure non riesci a vedere chi ami quando vorresti. Chi può dirlo?
1: L'amore d'estate è pericoloso.
0: Pericoloso. Nel lavoro non pretendere l'impossibile. Ecco, mi sembra abbastanza sintetico.
2: Solo cose tangibili.
0: Allora, se siete del Capricorno e o non siete del Capricorno, vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, voi fatecelo sapere, perché poi ovviamente noi puntualmente tiriamo le orecchie agli oroscopari.
1: Tanto la risposta sarà sempre uguale, sì, ci hanno azzeccato, sì. Hanno preso veramente tutto, oggi la giornata è andata proprio così. No, assolutamente no, zero.
0: Niente. Allora, giusto per allietarci, ascoltiamo Justin Timberlake.

0: Loves Around Radio Number One, siete nel posto giusto. Buona serata, c'è il signor Gabbro.
1: Poi ci siamo.
0: Mica c'è solo lei. Ci siamo tutti? Ci siamo tutti, non lo so se ci siamo tutti o meno. Magari qualcuno deve ancora arrivare, poi magari tra un attimo arriverà, chi può dirlo. Nel frattempo, qualcuno che è puntualissimo ha ascoltato la giornata. Scusate, adesso volevo dire, metti il caso che stia sia sfuggito.
2: Ciao ragazzi, urrà, oggi è la mia giornata.
0: Ecco,
2: infatti, l'aspirapolvere l'ho svuotato stamattina.
0: Calma, visto, fantastico ragazzi, avete sentito, ho svuotato l'aspirapolvere stamattina, mica cose che capitano tutti i giorni.
1: Può svuotare anche la mia?
0: Adesso vediamo. Allora, segno zodiacale gemelli dice, ma mica abbiamo letto i gemelli, abbiamo detto capricorno. Infatti, gemelli, dopo 8 ore di lavoro in una logistica andiamo a giocare a tennis sotto il sole col figlio. Ottima idea, perché oggi direi che è precisa per rilassarsi al massimo.
1: Ciao Robby, buonasera.
0: Mamma mia, grassi. Ragazzi. E tra l'altro un saluto anche al commissario Gabbro, ormai l'hanno battezzata così.
1: Ah, sì? Vabbè,
0: sì, va bene. Salutiamo anche Anna, salutiamo anche Mauro le lavatrici e salutiamo anche Maria Grazia, la Sicilia.
1: Buonasera.
0: Carusi Biaddi, che non so cosa sia, poi faremo
1: Biaddi.
0: Va bene, ah no, visto che arriva l'estate, arriva il caldo, arriva quella roba lì che poi
1: è arrivato.
0: E poi c'è la trasudazione, si suda, fa caldo, no? Beh, mamma mia. E allora fate attenzione un po' a quello che mangiate, no? Perché questo non è una novità, però sapete che ogni tanto fanno queste ricerche di mercato, queste analisi, gli scienziati che ne sanno una più del diavolo, vengono pagati per fare delle scoperte miracolose, no? Come per esempio il fatto che in base a quello che noi consumiamo, cioè che ingeriamo, che mangiamo in fase digestiva, espelliamo poi delle profumazioni, mettiamola così, ok? Alternative a secondo dei casi, no? Vabbè, uno dei più evidenti è l'aglio, che tutti sappiamo che traspira molto bene dalla pelle, beh, questo lo conosciamo, ma poi ce ne sono tantissimi altri. Quindi soprattutto attenzione, perché l'hanno detto degli esperti che li hanno pagati anche per dire questa cosa, quando arriva l'estate cercate di mangiare cose che poi alla fine non potrebbero creare problematiche a livello di olfatto in vicinanza di terze persone.
1: Solo frutta, solo arance, fragole,
0: sì, anche arancio, limone, fragola, banana,
1: che almeno profumano.
0: Ah, profumatissimi, va bene, va bene, va bene. Buona serata, se anche voi profumate fatecelo sapere cosa mangiate stasera, giusto per sapere la profumazione come andrà a finire. C'è Fulminacci nel frattempo.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, Radio Number One. Attenzione, perché tra un attimo torniamo con il primo appuntamento del dedicato, amica.
2: Ciao, raga.
1: Ciao.
2: La Pucci, sì, è tornata dal mare ora.
1: No.
2: Si stava

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Spazio con la situazione meteorologica dei prossimi giorni, in particolar modo per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che ci tengono informati. E allora attenzione, domani al nord flessione del campo barico con sole al mattino ma temporali in arrivo nel pomeriggio sulle Alpi. Al centro invece sereno, poco nuvoloso su tante le regioni e l'intera giornata, mentre soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino con bassa probabilità di pioggia, questo al sud. Per restare informati e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3D Meteo.
2: E allora fa caldissimo, siamo tutti pronti a cercare un angolo d'ombra dove rinfrescarci, siamo anche pronti ad ascoltare il primo pezzo dei nostri spazi del dedicato Fate Veloci che poi finiscono, Radio Number One.
0: Radio Number One presenta...
1: Mamma mia, stavo dicendo è l'ultimo, invece è il primo. Mamma mia. Io certe volte non... perché stavo dicendo?
2: È arrivato il momento di aprire le danze.
1: Apriamo le danze anche per quanto riguarda questa serata, questo mercoledì sera, questo 27 di maggio, metà della settimana e ultima tra le altre cose settimane di questo mese. Ahimè.
2: Sta volando comunque, mi sembra ieri che...
1: Ha visto?
2: Cioè, eravamo a Capodanno.
1: Fortuna che non soffre di vertigini, sennò eravamo messi male. Va bene. Salutiamo Enrico che invece voleva ascoltare una

Face of Face, The Sign 1993, la storia della musica ripercorsa grazie a quelle che sono le vostre richieste, e questo gruppo svedese Soft Bass, che poi è conosciutissimo per All That She Wants, ma questo era The Sign, secondo album, tra l'altro estratto dal secondo album, dove le sonorità un po' cambiavano dal precedente, anche se poi fondamentalmente questo secondo prodotto e questo secondo progetto ottenne molte più gratificazioni dal punto di vista della critica, con qualche Hours for the Best Pop Performance.

0: Sound, Capital Cities, Radio Number One. Oh, vede che c'è il signor Antonio che è goloso di aglio e dice: io so che c'è questo problema della trasudazione.
1: Ma se ne frega?
0: Esatto. Bella questa cosa.
1: Bravo Antonio. Fa caldo.
0: Capisci, quando ci sono questi problemi, no? E poi ci sono quelli che li mettono lì a studiare. Che cosa state studiando?

0: Sugar, Post Malone, Jelly Roll. Happy,
1: happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qui, un altro spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni, lo dica.
2: A quelle che volete regalare a un amico, alla mamma, al papà, alla fidanzata, al marito, tutti. Mamma, noi siamo qui apposta.
0: Anche quello lì no.
2: Anche a loro, anche a loro. Allora,
0: dai, si può,
2: sì.
0: Si può anche per... Guardi, perché succedono delle cose, beh, non si può, non... Guardi,
3: non lo voglio sapere.
0: Neanche io in questo caso.
2: Fatelo,
0: diciamo,
2: di nascosto.
0: No, fatelo di nascosto cosa? Oh.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
2: Sta sentito amante?
0: Sta sentito amante, lei è arrivato subito. Non ho fatto in tempo a dire amante che lei è arrivato. Va bene.
4: Ciao, quasi mi bevo qualcosa.
0: Dai, guardi. Non, guardi, lei pensava il contrario, signor Gabro?
2: Stavo preparando un bicchiere d'acqua, non mi sa che intende altro.
0: Secondo me altre prospettive, vabbè, ma di questo ne parleremo più tardi. Benvenuti, buona serata, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Abbiamo da poco iniziato, poi a partire dalle 22 invece ci sarà la nostra Lindy.
2: Yes,
0: sarà
2: la nostra... Number One Classics.
0: Con tutte le canzoni dal passato, 70, 80, 90, 100, quando sono bellissime.
2: Anche 104.
0: Sì, dipende da quanto sono belle. E ovviamente ogni sera vi accompagna per un'orettina con i vinili spolverati, anzi rispolverati, dal nostro signor Gabro, che puntualmente fa le pulizie nell'archivio della radio.
2: Tutti,
0: diciamo,
2: tutti i santi giorni.
0: Tutti i santi, se no senti il rumorino del vinile che non va bene, cioè se c'ha quel suo fascino, ma è meglio sentirlo pulito il suono. Va bene, salutiamo a questo punto Marzia, che voleva una canzone. E arriva la canzone. Ma perché? Era per qualcuno? No, per nessuno.

Inizialmente composta da Vanessa Carlton, appunto, con questo giro di pianoforte che aveva bozzato e l'aveva intitolato Interlude, poi in un secondo step con la collaborazione invece di altri artisti, in particolar modo di Kusti Schweizler, cambiò un po' la forma, anche se qualche annetto prima, quando lei abbozzava al pianoforte a casa questa cosa, la madre Heidi, che non è Heidi quella di Carlton, no, era la mamma di Carlton, diceva: attenzione, perché questa mi sa che sarà una hit. Ed effettivamente, diciamo, ebbene, che c'ha le mamme certe volte, ma non certe volte, quasi sempre ci azzeccano. The

anche a voi che vi siete messi comodi per ascoltare la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Voi lo sapete che ogni sera noi dalle 22 alle 23 ci ritroviamo qui per ascoltare il meglio appunto di questa musica, ma per ricordare insieme anche momenti davvero speciali e per far conoscere la musica del passato, quella che noi abbiamo amato molto, ai giovani, ai ragazzi, che sembra stiano apprezzando davvero tanto. Number One Classics continua

0: Noi siamo arrivati ai saluti anche questa sera, è stato bello stare con voi, ci ritroviamo domani, ricordatelo, mettete la sveglia, un post-it da qualche parte, fate un nodo al fazzoletto, insomma quello che volete voi, dalle 22, Number One Classics, io sono Lilli e vi aspetto.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, le 2:02.
2: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
2: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
2: Su Radio Number One.